0: Credete?
1: Nulla, nulla.
0: Che mai adesso?
1: Usciamo. Oddio.
0: Parola.
2: Voi soffrite?
0: Concedete questo.
1: Mi tocca proprio. Passate, proprio anch'io sarò.
0: Povera madre.

chi quando le feri il tempo a fiacco fate fia presto in te mia sagere che sarà l'ore pensate per voi non avran passano io so abbia

0: è tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, la teneva un calesse, e sulla via c'è torre di Parigi, la mina pure prima la spariva.
0: Il so ti calma,
1: che voglio ciò,
0: ma forse d'ogni avere ad affrettare la perdita, ma mina ne impedirà. Qualcuno nel giardino, chi è là?
2: Germo,
0: sono io,
2: una dama da un coppio per voi, di qua non lunge, mi diede questo scritto.

0: Ne rispondi d'un padre all'affetto. Il servì di fuori mio il petto. Mi lasciate
1: lasciarti
0: la vendetta.
1: Quante cose, partiamo, aspetta.
0: La sua
1: aspetta.

consolare. Ad una sola t'avrebbe consolare. Non odrai rimproveri.

0: che mai.
1: Ascendato, scorto nome, che è morto, non lo conosco, sono venuto a fuggire.

mia, deluso amore, distrazional, più non ragiono, dove il perdono, più non avrò. Voleva fuggirla, non ho potuto, da lì la spinto, son cui venuto.

teneste la promessa e la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, o migliore, credo in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso li ho svelato, e a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò